0: Dominic Fike al Dalodo Baby Doll, Jamie Lara Wayne a un neck on Bay Breakfast.
1: Buongiorno, ma non c'è mangiare una cicella, ma a te i tenti la tisciech.
0: Baby Doll?
1: Buongiorno, Baby Doll. All right? Non immagina che tu ho tagliato all'ennesimo.
0: Con l'istituto di Xarbi, Necchi.
2: Non c'è il Baby Doll.
1: Stelto, buongiorno a Hal.
0: Probabilmente. Dalodo, andiamo di. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay. Ecco, ħafna nies barra edin jitilfulmenti jipprovaw fiċċuna u ġvera. Komplu batulna 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna.
1: Kienna l-ħabib tagħna, is-sur Jordi, li batilna hekk Dalodu b'ħafna frustrazzjoni.
0: Isma' daqsxejn x'għalilna.
3: Għax apparentament il-White Lady kienet ċiniż. Mallew, l-huma li jgħidu anagram. 50 euro petrol diġà
2: ħlejt.
0: Oh, miskin.
2: Oh,
0: wow.
2: Oh, jiddispjaċini.
0: Sabiħa, sabiħa. Grazie kbir għal-dawn. Bay Breakfast Hide and Seek. With Castagna Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Waltz, and Miracle Foods. Bay.

0: Drivers, Hanna.
1: Yeah. Yes,
2: al Dalot, quando se ne hai massi a Senashra.
1: Per già, c'è Tafsi Giri.
2: Ecco, ecco.
1: Tiġi
2: l-kopi. Namel ħafna sbalju, per li s-sanna teacher.
1: Ecco.
2: Għawnek, disciplina. Reġa, tafli, din live, għalli sa' fuq Instagram, Facebook, kol. U għet jarawna, it Times of Malta, għadar bohra.